0: mai hui farga ingere lingetste ne mai avisat charlet mota da no da le gulate emma eliane ja sielu suola
1: oi ne sani oi ne go chu